0: un amour.
1: Un segon raconte ara que se dix Ogenados. Christian Mathieu nos parla d'uno de sas pacientes que se creció malauto, me cuero pa, e un cuap se truffe d'elo. Qualche musto ve che merito in explicación. Christian Mathieu nos dice che lo fenno era embufecado per su escampisado. Un puri viage de dire che ero inconisciato, irritato per sa truforio. Parla tobe de l'espufinado de su confraire. Vuol dire a chi che su confraire se spetè de rire. Enfi, cal dire so che es lu più, u se ne più, un distobe lu sorrompiu. Es una malottia de nenes che se cubri su de tecos ruzzos, la rougeole in francés. Renato.
2: Ha sentito ad un bilazzo d'empei 33 anni, al momento che scrivi, e poi su intorno a beige qualche giunes de mos ancien malaus. Marie Betcha che là, fa pas gaire, e uno fenno me contet una fa, cabio duplidat. L'avio accuzzato, par di, e 6 mesi già prep, m'avio fai beni per la nenito che duplavo la izzugivos. Escutailo.
3: La pizzuno abbia de febbre. La zagares sus la taulo per di agazzolas aurelios. Alaro, cam bus bezzeri ami un cutu al cap d'un fial de ferre, bus digeri. Canas prigun.
1: Oh, me diere jo quo.
2: Rigio e io t'ave.
4: Ah oui, ne risi. Mais sul moment, me sa pierri mal. E puei me digere che babio pla meritat.
5: E tut son a zut lo mischan tridule de repondre can qui com matixavo da genaso te dupidavi. Calque calcun me la remembre. Es so que se passet per so que passigri. Avioi per cliento un offenno azzubi che begnò me contà de fari voros e che se portavo cum lo ponnò. Se planziò de contun che rolascio e avviò d'affecciu per l'apparel de l'attenciu. Se dicio, caro perraco, pla vigoroso sur un matelas. Lo zon che sus se mi chasixes fagueru s'ajunda l'uro de mo pacienso, li digueri pla seriosome.
4: Ses lasso, las cambobu porto pas, besic pas qu'un remède, metes de suppositori, en siman a rarmat.
5: Oh, vous prenguem mal, Pau de temps après, anguet beje un de mos amics ORL. E gel que me remembret la fa. Per un botzun de ser humain e mon amic de li dire.
2: Ebe, era pa la pena de venir per accord. Lo metge Mathieu, bo vos aurio tirat a pla como lleu.
3: Lo doctor Mathieu? Ah, me parles pas d'elle, Lo boli pas torna beze.
5: E de conta, tout en bufecado, mon escampisado. Al lloc de las paraules de commiseració que esperavo de veje florir sus pots de mon confraire, xuguet un no espufinado que li respondet. Oh, xo que li faguet pa brico plager. Tornet xaque là a ma consultació de merce que lo souvenir que servavo de nostre primier rencontre caplevet xo rancuno. M'avio appelat un matí, mai que duro, per son drullet. L'especialista que se n'occupavo repugnò pas.
4: L'uma inatse è retornat l'abelio de la clinica pediatrica, und l'abio ospitalizzat uno seminado per uno cacaluscio. Tornat gari l'abelio, fasio l'attelo uno duzeno d'oro duro aprep. Pietro cum un calabre abbiò 41,5 de febbre. L'oeil ero sec e beirus, lu cor mai che mol, lu coma.